le grandi voglie non sono mai soddisfatte. La tentazione di vedere se dietro le tue mani nascondi un volto, oppure